0: questa notte.
1: Ebbi tranquillo il sonno.
0: Coraggio dunque, la convalescenza.

Assassini, aprite la porta, assassini, aprite! Eh? Did you understand? And then comes the cantabile. Nulla in terra.

0: Non è vero. You don't rallentando because you have that high note there.
1: Yes.
0: So, signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero. È là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile. That's why this should be real, a drive-through.
2: Puttana!
0: Like, you want to eat him up.

0: resto col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.